Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

cosa farei per vedere un mondo che sia vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi per sentire quello che senti, per vedere quello che vedi.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

penso all'incontro di un anno fa, ma i giorni vanno e diventano mesi, quattro stagioni sono passate già. Ora il suo abito è tutto stracciato,

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

devo scendere la sera e vegliare il tuo ritorno. Non c'è luce che si accenda, nessun punto nella notte dove appendere domande. E tu sai che sono molte.

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

con te ricordi stanchi ingigantiti dalla noia, tanto tempo attraversato per mano. Con te amici comuni conquistati da serate, vinte al tavolo dove davamo tutto. Due visi nati assieme fatti per viaggiare a fianco perfetti. Un vizio costruitoci da chi ci celebrava saldati. Con te la mia compagna di spettacoli domestici, dove tutto aveva oramai un copione. Il brivido di un viaggio, di una serata fuori, e l'amore fatto con la luce spenta.

e i vecchi oggetti che erano senza anima di colpo si vestono del tuo ricordo fresco. Con te io l'ho vissuti senza mai posarci gli occhi, come te diventano vivi solo adesso. Adesso non allungo più la mano per sentire il calore che mi costava poco, giusto il tempo di goderlo e finire. A chi?

0: emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.
1: Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me io me ne moro così guardando a te. Vorrei sapere

sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così, a così.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
2: Grandi interpreti.
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo.

Legami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. E non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

si onora così. Fossi verde di linfa, fossi solida di ramo, fossi chioma che sfida il vento, non vivrei.

ti incontrerò tra i fili d'erba ed avrai una foresta sotto ai piedi. Bella che il cielo è un'ovazione, un applauso azzurro senza nome. Ti incontrerò, puoi starne certa, e sdraierò un tappeto ai tuoi piedi. Bella che i muri stanno sudando, un applauso del silenzio dentro il fango. Ed eccoti là, sulla cima delle scarpe e delle scale, a guardare alla finestra un uomo nel mondo. Ma eccoti là, mi sembra già di averti vista, affacciata alla finestra in un angolo.

ti incontrerò in una folla. Di gocce facce nelle pozzanghere. Bella che il cielo sarà di pioggia. Un applauso d'acqua e di metafore. Ti incontrerò, stanne sicura. E ci sarà musica e gambe insieme. Bella che i bicchieri stanno brindando.

Godzilla. Con lo sguardo che i miei occhi hanno scelto, c'è del rosso alla finestra, sulle labbra di un sorriso. Ma eccoti là, potrebbe essere il tuo viso, proprio dietro alla finestra.

ladrone. Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

Quanti scaffali polverosi in quella libreria, quanti passanti rumorosi proprio in quella via Feltrinelli.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.
1: Lascia all'improvviso e parla sottovoce, poi come una sorgente cerca la sua luce.

scuola ti passavo la mano tra i capelli e una carezza sul viso di quelle che non riesco mai a darti in sogno, di quelle irrisolvibili come un amato gesto incompiuto sull'assenza.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.

scritto mille più canzoni, forse belle, forse inutili. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. E siamo arrivati fin qui a cantare per chi vuol sentire.

di cambiare. Ancora cerchiamo e camminiamo, sognando negli occhi di donne e uomini. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia.

filosofia, altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. E sono arrivato fin qui con questa faccia da naufrago salvato e questo pigro andato.

nostalgie. Altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia. Abbiamo attraversato i deserti dell'anima e i mari grigi e calmi della solitudine.

0: altre emozioni verranno, te lo prometto, amica mia.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

come gli occhi di tuo figlio quando ride. Se vuoi restarmi insieme anche stasera, se vuoi restarmi insieme anche stasera, se vuoi restarmi insieme anche stasera.

Viva la radio, emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

così si va, senza una lacrima o un rimpianto, chiudendo gli occhi in un incanto, nel tempo come eternità. Così si va, dribblando Dio con una finta, con un esame di coscienza dell'altra mia felicità.

vedo che la mia vita è questa qua. Si va così, sapendo che mi terrò dentro la pioggia, il sole, il mare, il vento, tutta la mia fragilità. Così si va, perché chi è stato lo è per sempre in un magnifico presente, per chi vive chi lo sa. Si va così, perché il passato è lì davanti e la tua vita è quel che senti e che nessuno ruba.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

disperato. Immagini care, per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo

0: siamo riusciti a trattenere.
1: Viva la radio! Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Rivedremo calzoni con rattoppi, rossi tramonti sui borghi, vuoti di macchine, pieni di povera gente che sarà tornata da Torino, dalla Germania. I vecchi saranno padroni dei loro muretti, come poltrone di senatori, e i bambini sapranno che la minestra è poca.

banditi avranno i visi di una volta, coi capelli corti sul collo e gli occhi di loro madre, pieni del nero delle notti di luna, e saranno armati

sa dove andrà. Porta sulle spalle un grosso sacco di immondizie, pieno a metà.

abraça. Mi fa sentire stupido e meschino, mi fa sentire quel che sono, ed io capisco che lui è felice come me.

0: Viva la radio.
1: Emozioni italiane.
2: Ci rincorriamo tra le stazioni con i vestiti sporchi e gli stivali neri per prendere al volo l'ultimo treno. Abbiamo pianto troppo in bianco e nero. La vita di provincia con i piedi per terra non ha senso se la terra è diventata merda. Viviamo a cavallo dei nostri fallimenti, cioè

0: What's your name?
1: Give us a kiss name.
2: Emilis.

dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Arriva alla radio Emozioni Italiane.
1: Da qualche parte dicono che vive bene, che relativamente non gli manca niente, può bere e camminare, scrivere.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking. Lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 7:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava, e la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui, individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.
4: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio. Dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
3: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

se la si respira, si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: tu che puoi.
1: Viva la radio! Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 8:02.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. La prima radio. La prima radio.
4: Dedicata alla canzone italiana.

Ma le carte dell'universo, il gioco è un po' diverso. Il cielo non è in alto e il mare non è in basso. Il mare, anzi, non c'è.

0: situazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 8 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta. Ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania, gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
4: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
5: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
6: e i grandi interpreti.
5: Emozioni italiane.
6: L'Italia.

0: Emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord-ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul Basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria, Tirrenica e nord della Sicilia e Sardegna. Variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro settentrionale. Temperature in calo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo.
0: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 9.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: le 9:31. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira-Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare. Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane.
5: Più l'ascolti
4: e più la senti.

volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati, incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia. Viva la radio! Emozioni Italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

0: Sono le 10:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico.
1: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Capelli in piega rovinati, barbecue con gli amici trasformati in piscina olimpionica? Basta rischiare. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è 3B Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. 3B Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
5: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio, dedicata alla canzone italiana

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 11.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane.
0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking. Lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 11:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Un uomo di 52 anni tetraplegico per un incidente d'auto recupererà la funzione delle mani grazie ad un innovativo intervento realizzato all'ospedale CTO di Torino. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando come fili elettrici i nervi sani a quelli non più funzionanti. Il paziente, un ex pasticcere, oltre al deficit completo degli arti inferiori, non poteva aprire e chiudere le dita delle mani e quindi afferrare gli oggetti. L'intervento è perfettamente riuscito e non si sono presentate complicanze. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da piccola il mare era il mio posto felice. Oggi faccio fatica a riconoscerlo. Quel mare è pieno di plastica. Sacchetti, bottiglie, pezzi ovunque. Ma non finisce qui. La plastica è nell'acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo, sulle spiagge dove siamo cresciuti. Inquina il nostro pianeta, uccide gli animali nei mari. Bisogna fermare tutto questo. Io mi sono già unita a Greenpeace. Fallo anche tu. Bastano 30 secondi. Prendi ora il telefono e invia Plastica 4 al 331-1234-331 per chiedere un mondo libero dalla plastica. Ogni giorno tartarughe, delfini e tante altre specie meravigliose muoiono. Mangiano la plastica perché la scambiano per cibo. Soffocano lentamente. Invia Plastica 4 al 331-1234-331 o vai su scelgoilfuturo.greenpeace.it per unirti a Greenpeace e fermare una volta per tutte la contaminazione da plastica.
3: Viva la radio!
4: Viva la radio!
5: Viva la radio!
3: Tutte le emozioni della musica d'autore.
4: Più l'ascolti e più la senti.
3: Emozioni

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Venerdì al nord instabile ancora sul Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci sparsi e intermittenti, in attenuazione in serata. Maggiore apertura invece al nord ovest che ritrova già il bel tempo. Al centro tempo variabile, a tratti instabile con qualche rovescio sull'Adriatico e sul basso Lazio. Al sud instabilità invece in aumento con piogge temporali in estensione da Campania, Alta Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia e Sardegna. Variabile o a tratti instabile con qualche rovescio sull'area centro settentrionale. Temperature in calo e tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
3: Emozioni italiane.
0: La prima radio. La prima radio.
4: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. Alla Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto a Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
0: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

you're in blue bar, I say chica, it's my only lonely guitar.

0: Sono le 12:32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sulla scena del delitto i felini sono detective insospettabili. Un gruppo di ricercatori della Flinders University in Australia afferma che i gatti potrebbero essere dei testimoni chiave qualora dovesse essere perpetrato un crimine nella casa in cui vivono insieme ai loro padroni. Dopo aver effettuato delle analisi su un campione di 20 esemplari, gli esperti hanno scoperto che la pelliccia dei felini riuscirebbe infatti a trattenere quantità di DNA umano sufficienti alle analisi di laboratorio, fornendo un importante strumento alle tecniche della scienza forense. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: L'epilessia colpisce oltre 500.000 persone in Italia, spesso nel silenzio e nel pregiudizio. Tu puoi aiutarci a cambiare le cose senza spendere un centesimo. Destina il tuo 5 per 1000 all'AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia. Trasformeremo la tua firma in ricerca scientifica, supporto reale alle famiglie, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei posti di lavoro. Nella tua dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il codice fiscale dell'AICE che trovi sul nostro sito aice-epilessia.it. Non ti costa nulla, ma per noi è tutto. Grazie. OM Italiane Syndication e l'Associazione Italiana contro l'Epilessia, insieme per la ricerca.
2: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose, per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio, dedicata alla canzone italiana.

cazzo, sono un idiota. Ma come ho fatto a non accorgermi prima? Dovevo proprio avere gli occhi bendati per non vedere tutti i giorni passati sprecati, buttati, consacrati al niente, a quel continuo trastullarsi della mente, escogitando ogni nuovo espediente per ripromettersi sempre la mattina seguente la stessa carota. Cazzo, sono un idiota. Ma come ho fatto a non accorgermi in tempo che il mondo intorno si stava trasformando? Mentre invecchiavo non mi stava aspettando, del resto lui non ha mai atteso nessuno. Non sono il primo che si sveglia in ritardo, tossendo nel fumo di un locale notturno. Tavoli da biliardo, il cantante di turno che giudico già da una nota.

Cazzo, sono un idiota. Ho dato il tempo al cuore di consumarsi. E come mai la mia coscienza dormiva? È la catarsi quella televisiva che ti libera e priva delle tue preoccupazioni, delle tue riflessioni se non ti sai dominare. E non ci sono istruzioni da usare. Sono solo evasioni, non si prevede.

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
4: E i grandi interpreti.
3: Emozioni italiane.
4: Più l'ascolti
3: e più la senti.

rapé che io era saggio e non sbagliava mai. Prese da parte il figlio accorto, gli tolse il libro cassa e lo mandò nell'orto. Là nell'orto piangeva Margherita.

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.
1: Emozioni italiane.
2: Sono le 13.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde.

0: Anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro-Nord Italia, le prese con il maltempo, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5 ore.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Thank you.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio.
3: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 13:33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incredibile, sono pazza di lui, carino, affettuoso, riesce sempre a sorprendermi. Come faccio a non amarlo?
3: Se ami gli animali, sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.

0: selvaggia, nelle scuole, nei tram, in prigione. Non conosce frontiera o padrone, perché è come un uccello che viaggia. E da foglie di carta stampata che fioriscono nell'underground, passa in radio quando è fortunata, col pretesto di un magico sound. Ed è un'arma per dare battaglia, che di morti però non ne fa. Brucia solo le code di paglia e ti rende la tua dignità.
1: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno gli dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
4: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
4: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
5: Viva la Radio è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Incollati i nostri sogni. Troppe storie, troppe lingue da parlare. Troppa luce.

0: Viva la radio!
1: Viva la radio! Viva la radio!
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking. Lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manodou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'horror italiano trova uno dei suoi appuntamenti più interessanti l'8 ottobre con L'Estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale. La storia si muove tra Bari nel 1999 e Roma nel 2026. Durante un temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice per confessarle il segreto sul quale si regge la loro famiglia. 20 anni prima, dopo un grave incidente, la donna avrebbe stretto un patto con una misteriosa estranea per salvare la bambina. Quell'accordo ha però innescato una catena di eventi terribili e ora è tornato a reclamare il proprio prezzo. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Al cinema dall'8 ottobre anche The Social, Il prezzo della verità. Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook 15 anni dopo The Social Network. Stavolta racconta l'inchiesta del giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz e dell'ingegnera Frances Hogan che porta alla luce ciò che l'azienda sapeva dei danni dei social sulla salute mentale e sulla radicalizzazione. Passiamo ora alle serie TV. Tra le più attese del mese c'è sicuramente Carrie, adattamento in 8 puntate del romanzo di Stephen King, disponibile il 7 ottobre su Prime Video. Carrie White è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie è costretta a trasferirsi in una scuola pubblica, dove deve fare i conti con un mondo diverso rispetto a quello che conosceva, con la crudeltà dei ragazzi e delle ragazze, con la realtà dei social, ma anche con la comparsa di misteriosi poteri telecinetici. Il 7 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Maschi Veri, adattamento movimento italiano di Macho Salfa. Ormai privi di quella mascolinità tossica che un tempo li dominava, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sono ancora alla ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. Arriva invece l'8 ottobre su Netflix la miniserie Blue con Josh Hartnett. Il protagonista è Calvin, un pescatore che vive in una cittadina di Terranova ed è tormentato dall'oscura morte del padre avvenuta decenni prima. Quando una misteriosa creatura marina non identificata inizia a seminare il terrore nella sua città natale, Calvin deve lottare per tenere unita la sua affiatata comunità, ma anche a proteggere il figlio. Calvin decide così di aiutare una ricercatrice marina in visita per affrontare la creatura e svelare i segreti sepolti dell'isola prima che sia troppo tardi. Secondo capitolo della storia degli 883. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva su Sky e Now il 9 ottobre Nord, Sud, Ovest, Est. La serie racconterà quel 1993 in cui gli 883 realizzarono il loro secondo esplosivo album, ma in cui si separarono. Tra la Milano della moda, gli Stati Uniti, la vita semplice di Pavia, tra Mauro e Max qualcosa inizia a spezzarsi e nonostante il successo travolgente, tutto è destinato a finire. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Emozioni italiane.
4: Sono le 14 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
5: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
6: È entrata nella mia vita così, quasi per caso. Gli amici mi dicevano, dai, proprio te, non scherzare. Sì, come faccio a non amarla? Se ami gli animali sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
7: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane.
8: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa

0: senza parole. Emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane, la radio italiana che canta

0: debole.
1: Muoviti meglio. La mobilità e la viabilità in tempo reale, in collaborazione con Luce Verde ACI.
2: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
2: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
5: Emozioni italiane.
6: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: le 15 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato! Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Perché donare il 5 per 1000 a te non costa nulla.
3: E aiuta noi ricercatori a trovare la cosa più preziosa.
4: Una cura per le forme più aggressive della malattia.
2: Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Far fare un passo avanti alla ricerca non ha prezzo, letteralmente. Facciamolo insieme tutti, IVA inclusa.
5: Il tuo 5 per 1000 può abbattere la sclerosi multipla. Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Info su aism.it.
6: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
7: Viva la radio! Emozioni italiane!

0: arriva alla radio. Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
2: Saluto da Paolo Corazzone e bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione posizionata sul Mar Tirreno mantiene l'atmosfera molto instabile in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore saranno soprattutto le regioni centro-meridionali a vedere la maggiore instabilità, con alta probabilità di pioggia, acquazzoni, non si esclude anche qualche temporale, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. E anche domani al centro-sud a tempo molto variabile. Un po' meglio al nord, anche se qualche piovasco sarà ancora possibile al nord-est, ma già da domani al nord ampie zone di sereno. Domenica poi situazione in miglioramento anche al centro-sud. Temperature per finire in diminuzione nelle regioni meridionali, valori un po' più autunnali in tutta Italia. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Viva la radio! Emozioni italiane!
1: Meteo! Meteo!
0: Viva la radio! Emozioni italiane!
3: La radio che l'Italia ascolta!

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria, il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio, per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 16.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum addirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare. Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
3: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale.

Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta diversa,

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
2: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

sempre a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere,

0: neanche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 16:30. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. L'aumento dei costi energetici causato da fattori economici e dalla guerra in Ucraina potrebbe rappresentare un punto di svolta verso un'energia più pulita, secondo quanto sostiene l'Agenzia Internazionale per l'Energia in un rapporto. Il dossier ha esaminato gli scenari basati sulle politiche attuali e ha concluso che l'uso del carbone diminuirà nei prossimi anni, la domanda di gas naturale raggiungerà un plateau entro la fine del decennio e l'aumento di veicoli elettrici diminuirà il fabbisogno di petrolio, che si stabilizzerà a metà degli anni 2030, prima di diminuire leggermente entro il 2050. Camminare è un esercizio quotidiano che fa bene alla salute di tutto il corpo, ma farlo con maggiore intensità, anche se per un tempo più breve, è sicuramente meglio. A dimostrarlo due nuove ricerche realizzate nel Regno Unito su 78.000 persone di età superiore ai 61 anni. Dallo studio è emerso appunto come l'intensità della camminata sia più importante del numero dei passi. Coloro che avevano un ritmo tra gli 80 e i 110 passi al minuto infatti sono risultati più sani dopo la fascia di tempo in cui sono stati controllati. Bivona, in provincia di Agrigento, sarà il primo comune a sperimentare la tecnologia del Web3. La cittadina sarà dotata di una veneristica applicazione che permetterà ai cittadini, soprattutto a quelli che non risiedono costantemente durante tutto l'anno nel territorio comunale, di poter essere presenti e di poter interagire attraverso il proprio avatar con l'amministrazione municipale. Potranno sedersi all'interno degli uffici comunali davanti agli impiegati e potranno discutere delle proprie necessità. Scoperte in Ecuador 6 nuove specie di rane pluviali, ne ha dato notizia la BBC spiegando che sono state rinvenute tutte sulle pendici orientali delle Ande ecuadoriane in due parchi nazionali. Gli scienziati che le hanno scoperte hanno avvertito che tutte e 6 le specie di Pristimantis sono state trovate entro un raggio di 20 km da aree deforestate e hanno raccomandato di aggiungere gli animali nella lista rossa delle specie minacciate. Grazie alla loro straordinaria capacità di immagazzinare anidride carbonica, gli ecosistemi che si sviluppano in prossimità delle praterie di piante marine, come la posidonia, contribuiscono in modo decisivo alla sopravvivenza della specie umana. Localizzarle mappando nella precisa collocazione diviene dunque un compito di estrema importanza. A tal fine un team di scienziati dell'organizzazione no profit Beneath the Whales ha munito alcuni squali tigre di una complessa strumentazione e ha scoperto che le piante marine possono assorbire una quantità di carbonio 15 volte superiore a quella di una foresta pluviale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incredibile, sono pazza di lui. Carino, affettuoso, riesce sempre a sorprendermi. Come faccio a non amarlo?
3: Se ami gli animali, sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
4: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabile al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
0: Emozioni italiane.
5: L'italiana d'autore.

0: La radio italiana che canta diversa.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia. Programmato carezze e abbracci teneri. Magari con un fondo di malinconia, roba da canzonetta

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: 17 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto

0: alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro-Nord Italia alle prese con il maltempo. Una perturbazione nord-atlantica sta attraversando buona parte della penisola, portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi, allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5 ore.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la radio. Emozione.

Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio, emozioni italiane, l'italiana d'autore.
1: Guardo il divano che avevi, aveva lo stesso colore di questo che hai appena comprato, un po' consumato in effetti, ma se ci rifletti ricordi che quando sedevi

un sorriso, che forse era strano, d'accordo, nemmeno poi troppo preciso, ma dava al tuo viso qualcosa di unico e di delicato, che neanche la forza tenace del tempo ti avrebbe levato.

0: 17 e 33 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l'uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro 3 anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche nella catena alimentare. È quanto emerge da alcune dichiarazioni del Ministero dell'Agricoltura. Per produrre i raccolti negli appezzamenti cinesi fortemente sfruttati, si utilizzano alti livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma Pechino sembra ora consapevole che un uso eccessivo può degradare il suolo e inquinare l'acqua, mentre un uso improprio può causare contaminazione e danneggiare la biodiversità. La deforestazione della foresta amazzonica brasiliana è diminuita negli ultimi 12 mesi, secondo alcuni dati governativi, dopo i record raggiunti con la presidenza Bolsonaro. La distruzione è in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, attestandosi, secondo i dati annuali dell'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana INPE, comunque a livello più alto rispetto a qualsiasi altro anno compreso tra il 2009 e il 2020. La foresta amazzonica, che copre un'area grande 2 volte l'India, assorbendo grandi quantità di CO2, funge da vero e proprio cuscinetto contro i cambiamenti climatici. 4 cuccioli di leone rimasti orfani durante la guerra in Ucraina sono arrivati sani e salvi in un rifugio del Minnesota che si è impegnato a fornire loro una casa permanente. Un cucciolo maschio e 3 femmine, tutti di età compresa tra i 4 e i 5 mesi, hanno trascorso le ultime 3 settimane allo zoo di Poznań in Polonia. Il loro arrivo ha segnato l'ultima tappa di un viaggio arduo, secondo il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, secondo cui hanno vissuto sotto bombardamenti e attacchi di droni. Una startup britannica sta lavorando ad una console per aiutare i cani ad allenare il cervello, ma anche a passare periodi prolungati di assenza dei loro padroni. L'azienda descrive il suo prodotto JoyPaw come la prima piattaforma olistica di monitoraggio della salute del cane. Secondo alcune ricerche, infatti, i videogiochi possono avere benefici tangibili per gli amici a 4 zampe, specialmente quelli con cervello che invecchia o affetti da demenza. È qui che entra in gioco la console, che ha lo scopo di aiutare il cane a vivere una vita più lunga, più sana e più felice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
4: Saluto da Paolo Corazzone e bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Un'area di bassa pressione posizionata sul Mar Tirreno mantiene l'atmosfera molto instabile in gran parte d'Italia. Nelle prossime ore saranno soprattutto le regioni centro-meridionali a vedere la maggiore instabilità, con alta probabilità di pioggia e acquazzoni. Non si esclude anche qualche temporale, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. E anche domani al centro-sud a tempo molto variabile. Un po' meglio al nord, anche se qualche piovasco sarà ancora possibile a nord-est, ma già da domani al nord ampie zone di sereno. Domenica poi situazione in miglioramento anche al centro-sud. Temperature per finire in diminuzione nelle regioni meridionali, valori un po' più autunnali in tutta Italia. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
8: Se qualcuno ne avesse bisogno, tu ruberesti mai tutto l'amore del mondo per darlo indietro a chi non ha provato mai tanto.

0: ceder de aci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio!
4: Emozioni italiane.
5: Salva le belle scarpe dai piedi sbagliati. Da ballo, dalla musica che non si può ballare, i guinzagli dai cani, le nubi dal sereno, le monete dalle fontane, i sacerdoti dal mistero e le finestre dai muri di fronte, i cipressi dalla serombra per la morte, le genti distratte dalle cose che van veloci, di locali, dalle piogge torrenziali, il freddo dalle rose, i preti delle bambine, le sedie piccole dai culi grossi, e i grossi culi dalla scomodità e dai comizi nelle piazze.

Salva il dialogare dalle lunghe gallerie. Alle giovani dalle palestre e dai centri commerciali. Le fritture dal surgelo. I vecchi dalle poste, le maestre dalle generazioni, e i boxer dai coglioni, e i più curiosi dalla pornografia, le cordialezze dalla menefreghia. Salva i panorami dai cartelli autostradali, le pagine dei libri dagli strappi accidentali, grossi semi dai guardoni, la fantasia della censura, i censori della crisi e dalle chiavi di lettura, i disertori dagli incontri inusuali con alpini e tifosi clericali.

dalla sua gente, i sognatori dalle scale, i marinai dal loro mare, il loro male, e tutto quanto soprattutto

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. Alla Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen. L'87enne è diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche, costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia le prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto.

0: grazie per l'ascolto.
1: Buongiorno, tregua umanitaria.
2: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Solo 5
2: con
1: ore
2: con noi. Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Emozioni italiane.
5: La radio che l'Italia ascolta.

0: Sono le 18 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Capelli in piega rovinati, barbecue con gli amici trasformati in piscina olimpionica? Basta rischiare. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trebi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trebi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
0: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera.

0: del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit. Come anticipa la Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
1: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. Al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che, dopo gli esami, risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
0: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
1: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
0: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
1: ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Mosetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno, tregua umanitaria.
3: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5 ore.
3: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
3: Con noi resti sempre informato in tempo reale.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Cazzo, degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme, ma non vediamoci che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza, che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città.

cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco.

tra i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro, finisce male.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Anche se già in passato tra senso comune e scienza si era verificata una convergenza, ora l'associazione tra giardinaggio e benessere psicofisico trova ulteriori conferme nell'ultima ricerca condotta dall'Università di Cluj in Romania e dal King's College di Londra. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i molti studi che negli ultimi decenni si sono concentrati sull'argomento e che hanno coinvolto decine di migliaia di partecipanti. Ha ospitato l'articolo la rivista di settore BMC Systematic Reviews. Le statine, un gruppo di farmaci tradizionalmente impiegati per ridurre il livello di colesterolo nel sangue, potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta alla demenza senile che impegna ormai da decenni la comunità scientifica. Ad affermarle un gruppo di ricerca sudcoreano in un articolo recentemente comparso sul Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry. In particolare, il consumo di questi farmaci sarebbe associato ad una riduzione dei rischi di insorgenza della malattia pari al 13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
2: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Viva la radio. Emozioni italiane.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Prima Radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
1: Sono le 20.
0: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio! Emozioni italiane.

0: diciassettenne, si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, l'uomo stava percorrendo a piedi viale dei 420 quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta il primo identikit dell'aggressore. Come anticipa la Repubblica, si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
1: Cani beagle utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici che non avrebbero rispettato i rigidi protocolli ministeriali, subendo così gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. A scoprirlo i carabinieri forestali, che hanno denunciato 14 soggetti, tra cui rappresentanti di una multinazionale veneta operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. I 17 beagle trovati ancora vivi sono stati salvati e affidati a delle associazioni.
0: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cramontana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. È stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente americano Trump, e intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. L'Unione Europea fa sapere che collaborerà invece strettamente con la CP per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
0: Il calcio: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Turchia, ora è ufficiale. L'allenatore italiano paga la delusione dei mondiali estivi e il pessimo inizio in Nations League, con 4 sconfitte su 4 nelle sfide contro Francia, Italia e Belgio, con 11 reti subite e appena 2 segnate. Al posto di Montella, il primo candidato della federazione turca per sostituirlo è Arda Turan.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Buongiorno, tregua umanitaria.
3: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5
3: con ore
2: noi, di sospensione.
3: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
3: Con noi resti sempre informato in tempo reale.

il mio gallo ormai non mi sveglia più. È molto vecchio e poi non distingue se

che se non dorme non sa se giorno o notte. Da molto tempo ormai

0: è giorno. Oh no.
1: Le parole sono inutili. Quello che conta è

Viva la radio! È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio.

0: emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: alla radio. Emozioni italiane.
1: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrotto.

e che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Sono le 20 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a noi e a quello che possiamo fare assieme. Perché la voglia di fare del bene entra in circolo. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabile al 100%. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane. Trevi Meteo, le previsioni vere prima che il cielo cambi idea.
5: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro. Chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane.
5: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa. Viva
4: la radio.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei

Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

i campi poi io non ne ho visti mai. Soldati sì, battaglie quante vuoi.

0: senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Emozioni italiane. Sono le 21 e 30 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Le rocce potrebbero rivelarsi un alleato prezioso per il perfezionamento delle tecnologie della carbon capture, lo affermano i chimici dell'Università di Stanford in un articolo recentemente comparso sulla prestigiosa rivista Nature. Le proprietà assorbenti dei minerali comuni erano già note alla comunità scientifica, che però con questa ricerca fa un passo avanti sulla strada della riduzione delle emissioni. La cattura naturale del carbonio aveva infatti bisogno di un lunghissimo periodo di tempo per compiersi, mentre il nuovo metodo consentirebbe a questo processo di svolgersi in tempi molto brevi e a basso costo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei...
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

Sono ancora forte, potrei fare il giardiniere. Mentre tu mi stai guardando c'è una lacrima che scende e fa rumore. Ed io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. L'ho già fatto un tempo e posso farlo ancora. Lavorare all'aria aperta mi rincuora.

Hai capito, no, mi hanno mandato a casa senza dirmi una parola né una scusa.

0: per mestiere sono ancora forte.
1: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Ave Maria a questo salto mortale. Come ogni volta ci ritroviamo riflessi, come in tutte le guerre a morire siamo sempre gli stessi. Fa che l'inverno sia corto, i calzini resistano a un'altra gelata e l'estate sia timida. E fa che i figli o i figli dei figli, dei filippini o dei tuoi altri figli adottivi, smettano in tempo e per sempre di farci da schiavi. E ognuno prenda in consegna i suoi padri e i suoi figli e li avvia alla vita e li allevi alla musica. Vai maestro.

Ave Maria, accendi le stelle del cielo, ad una come le candele di un altare, ad una che sto imparando a pregare. E lo sapevo che un'aquila può essere devastante, dirottata fra i pulli, non ho saputo frenarmi. E fa che infine, più che il diritto delle cose, possa il rovescio commuoverci almeno, come se morire fosse la vita indossata al contrario. Appassionata, furiosa, dolente e felice, come è giusto che

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

questo o quel difetto, o su altre cose che non contano affatto. Amore, non ti prendo sul serio, quello che ci manca si chiama.

questo sentimento ti salva dalla noia, il desiderio è la cosa più importante che nasce misteriosamente, è il largo crescere di un turbamento che viene dall'istinto, è il primo impulso per conoscere e capire

0: Sono le 22 e 32 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Tanto oggi non piove. Famoso come le ultime parole famose. Sono Paolo Corazzone, il meteo non è un'ipotesi, è un'organizzazione. Per questo c'è Trevi Meteo, previsioni puntuali, senza giri di parole, affidabili al 100%. Ogni giorno sulle emittenti in AM della Syndication OM Italiane.
6: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Io lavoro al bar di un albergone, porto sul caffè a che fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali. Non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati. Sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa.

di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.

in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui.

0: né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a Ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più di dare a nessuno.
1: Emozioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

quando tu sei qui. Anche l'ombra.

0: italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti.
1: Grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Darti la vita in cambio sarebbe troppo facile. Tanto la vita è tua e quando ti gira la puoi riprendere. Io posso darti chi sono, sono stato, che sarò, per quello che tu sai e quello che io so. Io ti darò tutto quello che ho sognato, tutto quello che ho cantato, tutto quello che ho perduto, tutto quello che ho vissuto, tutto quello che vivrò. E ti darò ogni alba, ogni tramonto, il suo viso in quel momento, il silenzio della sera e

che non avrò. Dimenticherò quante volte ho creduto, ho amato, sai, come se non avessi mai creduto.

0: poesia, perché questa vita adesso, quella vita, non è più la mia. Ma tu dammi in cambio le sue rose blu, fagliele rifiorire, le sue rose blu, tu ridagli in
1: più. Emozioni italiane.
2: Sono le 23 e 31 minuti. Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
5: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
1: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana.

esistenzialista amante.

ogni tanto ti fai sentire, dici che mi vuoi vedere, in fondo sai di poter contare su un imbecille che ti sta ad ascoltare, ma poi mi gonfi veramente se di suicidi ti metti a parlare.

potevi sentire neanche vedere, decisi io di venirti a trovare, ero un po' in pensiero, il cuore batteva come un tamburo, porcaccio giù.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.
1: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione.

di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso di imprigionarli.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha stelle e volontà.

America goodbye, ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: Sai, nascono così fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni d'autore.
2: Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai. E non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni a rotoloni.

occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?

0: prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo. Per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto, molto più di quanto apparisse.

fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

Emozioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.